0: 4:13. Philippians 4:13. Kese wa di Yesu.
1: Ewrade Yesu.
0: Hu hu ma ho di.
1: Hu hu ma ho di.
0: Ma me di boni so.
1: Ma me di boni.
0: Ma me hu hu ma ho di.
1: Ma me hu ma ho di.
0: Ma me hu ma ho di.
1: Ma
0: me di boni so.
1: Ma me di boni.
0: Boni e tweme.
1: Ewrade
0: ko sey.
1: Ewrade ko sey.
0: Ewrade ko wo.
1: Ewrade ko wo.
0: Ewrade me sra wo.
1: Ewrade me sra
0: wo.
1: Ma me ho
0: di. Ma me di boni so.
1: Ma me di boni.
0: Ewrade Yesu.
1: Ewrade Yesu.
0: Ba bo se dai.
1: Wase me tumi adie nyina
0: yo. Tumi adie nyina
1: ye. Enam Christo se me di
0: nyina. Christo ye dai.
1: Ma se me
0: Christo show de tumi ko bo gbe ma biemu. O tumi